Guido il verma luccico e tira forte il vento. Sulla via Caterasa, davanti al golfo di Surriento.

potenza della lirica. Novi a ogni dramma un falso. C'è con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.